0: piaciuta a voi.
1: Rezzo il Dallamo.
2: E schivano qui, ma di un soccorso,
1: grivno. E anche in Sadoncu Radio, a Magyar Zene Rádiója.

istere con solo un notaio, otto telex sedre pedofaio, mecco sciampo e non si ve mi scrive, mecco cinchio bobaio.